0: E dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che boh.

peggio! Andate a impedervi, ma non più a me! Due lettere prendi per due signore, consegna tosto fuori, via, le soffa, le soffa!

0: dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che evoca.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron: sir, che caudore! Paticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto, addio.

luna mezza al mare, mamma mia, si salverà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna mezza al mare, mamma mia, si salverà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna mezza al mare, mamma mia, si salverà. Questo in danza.

gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e qua là, con la rossa va seconda, con la storna fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il più bel piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, mamma mia.